0: stinco. Non può. Né un piede. No. Né un dito. No. Né un capello. No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che vo'.

0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

0: tre,
1: mille tre,
0: mille tre. Fan fra queste contadine, cameriere cittadine, fan contesse baronesse, marchesane principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231.

1003 Tanto a queste contadine, cameriere, cittadine, valcontesse, baronesse, marchesiane, principesse, e vandonne, doni grandi.